du Fuß, ja, den du Fuß. Ui, perché non si brundi giù? Si scurtate, si va mezzo mare, non mi sputi giù. Di poca batteria faccio.